VIP ne VVIP. Mwari badu mutiacha dondo we tali mati tuogere mazuma. Dajaro ba mwari badu.

kugambye VIP ne VVIP ntade ko che twito muri rolino mukambo ndi kurubogore singa zona basore banyabo wali wona kirya walla sita biritanu tarisa chere babiri semwa.

sita biri tanu tan sita chedabo biri sema shirum VIP ne VVIP tade ko chetu yitendirimbo sita biri tanu tan sita chedabo biri sema shirum VIP ne VVIP tade ko ntade ko ntade ko jiri